da chi non viene teona, Tonia. Il Natal Festi, il Natal Festi Uma, parte mi l'identità maltia, ti insisti la da tal piroticanta. L'associazione tal piroticanta, te l'innar andu valore storico o culturale o tisha li l'operazione gli con la isi ruta dei regolamenti stretti. L'associazione Maltia tal piroticanta appellata all'acta cooperazione bene parte gli con la guara l'ingunzioni tal orti li effettuat le spettacli tannar tal festa ta Berzabugia. Il presidente dell'MPA, Gottfried Farrugia, ha linar talat uva parti essenziali mil feste maltin o gli presenta elementi importanti dalla identità o l'uir culturali tal paesna. L'istacchi tannar l'arriasare tuara l'orti confermat ingiunzioni temporiana li ti probisci li spara tannar felwat il festa ta brisa buja min habbat hassib duare legata sara li razzet ullat agricola tal vicin madana kollu wat li seduta tal ordi u tassib intlaha ftajim interim bejn il partijiet un permamanti li sir spettaklu naqqas matul it-tmien ġimgħa wara li ż-żewġ ħaddiet tan-nar impjenaw ruhom li jnaqsu kemm it-tip kif ukoll il-kwantità tan-nar użat. Il-qorti approvat dan il-ftehim waqt li konfermat li l-inġenzjoni reġgħet daħlet fis-seħħ tat-tlieta ta' Awwissu. L-MPA infeżeżat li l-kulħadd spettaklu tan-nar isir biss wara li jinħareġ permess li jispessifika l-ħinijiet, it-tul tal-spettaklu, id-distanza tas-sigurtà u t-tip tal-materjal pirronantiki u li jista' jintuża. L-assoċjazzjoni spjegat ukoll li l-pirotikanti licenziati huma obbligati osservaw ir-regolamenti kollha li kull attiva tkun kooperata b'assigurazzjoni fil-waqt li jsir arranġamenti ta' sigurtà flimkien mal-protezzjoni ċivili, il-Pulizija u Transport Malta u l-ISA. Skont l-MMP, sfida dejjem tikber hija l-iżvilupp u l-użu li mhux awtorizzat ta' art fiż-żoni u ta' sigurtà madwar il-postijiet minn fejn jinħaraq in-nar. Intqal li f'xi każijiet dawn iż-żoni qed jintużaw bħala scrap yards, boat yards, sit ta' skart jew għall-attivitajiet kummerċjali u mhux awtorizzati. Farrugia temjiet li il-preservazzjoni ta' tradizzjoni pentatonika hija r-responsabilità kollettiva tal-gvern u taċ-ċittadini kollha sabiex dan il-wirt kulturali jgħaddi wkoll lill-ġenerazzjonijiet tal-futuri.

fragancia mia. E signor mio, in birra il tipo posto in esame, o in birra che il fronte, tal giuftiere, Gesù.